Ura, ai, polone da mota bahabalu, ai, ibabalu, ai, ibaba, ibabalu ne la hoto te scutli rute la ho jingle jingle bell la jingle rune, ala ho vuti moe, chinga chinga chinga chinga chinga, la pukam da.

Come sono stanco, madonna. Angela la faccia chiude a me. Che brutta giornata oggi, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.